se te ne andrai, d'altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già sperita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei